0: quasi per
1: una cosa. Con l'Olanda
2: è un altro le rende.
3: Ma è perché c'è fatto
0: My surname is very nice and simple.
3: Zuma. Kaula.
1: Kaula.
0: There's no money that I'm going to be paying back, back, back, back.
3: Kibonge c'è
0: Zuma. Zuma.
3: Tuasu.
4: You are dealing with an in.
0: Let us not be tempted to deal with the merits of the case. There's never been a complaint.